paratae. Labrai le che vestai le velenera. Umbrando co baratae, babilanae. Sala barata cabaroto co boroto cubae. Andonde savilai le vecchetela. Cobrai le vacabarondo co boroto cubaratae. Embrendo co boroto cubaratae la masai. Cabaratae le vecchetela ni masora. Polimarus, polimabesi.